Cheikh Abdul Khadir yep am balay nuyo bi ci serigne cheikh serigne mustapha ak mbollem dawal bi serigne sidi andal ñep sunu bokki mbacke ak sunu bokki bu sobe yi ak ci turu serigne ahmed

salam aji yalla daf ne ko aji ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam aji gumat seuk comme niñ aji ci mom neena sunu bor neena sunu borom ne ko leggeel rasulullah neena ma tambul diko leggeeyal liggey boba yakarna ñun li giñ ci gëna siwu ñu xam ko moy khasaidim ko doon bindal